Ya russa veda go russa sa fa russa russa russa russa veda ga russa sa fa russa russa russa appressa is per da capes. Ya russa con una mossa maliziosa l'arra passa. Wait, wait!

do russo. A senhora galuca com isso, e o senhora galuca com isso. Tu vira que triada, sta mamma costupada, se manco concertina per cantare. O russo quando vede a rossa la vena tosse. A rossa quando vede o russo la vena mossa. Che la fa colombrina e chi li chiusa a piccia, sta rossa malubina di casa fide fa. E a rossa vede che russa se fa russa russa russa, russa vede che a rossa se fa russa.